0: Bun FM. Mama, te tarik madrasah tu?
1: Ruangan Nurani hanya di Labuan FM.